tomato sachet. Oh, Sonia. Oh, fellow Sonia tomato sachet gone. Oh, red dodo. Oh, ki. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adusi. Sonia tomato mix. Inje ki onje dun.

0: resofo. Ma fowo resofo. Pelu Hero Hunter bike kit that alloy don't to tia sesese. O ti wa bayi lodo awon nisowo ati o sumo. Regina. Na wo die. Fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.
1: Emi omo yin na ni o. Jali jani. Mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si. Oya esipeli celery.
2: S E L E R R I E. Salary.
1: Ah, boda mi. Esipeli esipeli na di salary. Oya lokun igbiyanju. Esipeli turmeric.
3: T U R M E R I C. Turmeric.
1: E kare. Pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin.
4: Ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa, celery ati atale pupa. Oluyipada ayo.

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F